questo amante è come me, se povero, se ricco come Alexis. Attende l'ora, niente, spia, intanto fa i suoi calcoli. Lui, via!

cavo il secco, per resso si giungia al recinto, oltre il tiro dell'ultime vedete, e via per la brughiera, all'isba della Caia, si balza sulla troica, e siamo salvi! Cartone.